0: un pugnatore in mio nostro.
1: Ti ha detto permetti e poi ti darò un pugno nello stomaco.
0: Molto piano. Poi è la fotografia. La faccia sta allegra.
2: Quella del vestito di sposo.
0: La pubblicità. Poi carnevale.
1: I vestiti doppi.
2: Doppi.
0: Come fai?
2: Uguali.
1: Due paia di vestiti.
0: Credo.
1: Uguali.
0: Sai che mi spoglio nudo in tu. Poi faccio per tornare fuori. Passa questa specie di ingresso strano. Qualcuno bussa alla finestra, ma la finestra è interna, un cortile interno a casa. Mio padre apre, c'è mia sorella. Che sospesa nel vuoto.
2: Come sospesa nel vuoto?
0: La finestra interna è cortile. Lei è aggrappata a sta finestra così. Con le mani, no? Si vede che si tiene stretto con i piedi a qualche sporgenza del muro.

0: piccole strette altine. Oh, chiudi, non ce la faccio. Però era proprio brutto, poi c'era sempre l'acqua per terra. Sangue.
1: Ma dentro la casa?
0: No, nella casa, gli ultimi due scalini ho fatto la pipì, io prima non te l'ho detto.
1: Cioè?
0: Sono venute tre pozzanghere.
1: Quando hai fatto la pipì?
0: Signora, che vedi la bambina rotta.
2: La bambina rotta?
1: Ma dici bene come la vedi la bambina?
0: Una piccola piccola in cuscino viola.
1: La bambina?
0: Sì, molto. Bruttina. Questa. Una specie di plastica. Da mettere sotto. Lei continuava a piangere molto. Io ho detto spacco tutto qua. Porca madonna puttana, trovo i vacchi. Ma deve avere qualcosa, pensavo una spiga da darglielo.
2: Che mi dava fastidio.
0: Okay, so I'm gonna leave.

terza casa da nostra vita, sempre tutta in linea. Viola. Sì, è stato un incantino. Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come?